Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella sul serio. Te ne stavi così col tuo naso all'insù,

0: mi sento molto più forte. Allora,
1: e ripalla, ripalla, ripalla, ripalla davvero, poi forte.
0: Quasi, quasi.
1: E ripalla, ripalla, ripalla.